0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo!